spiaggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora.

funky da favela. Eppure sento che la mia prossima lettera sarà diversa. La nostalgia è più densa. Sarà lo scrivere a sera, saranno gli occhi del barrio chiusi, sarà cinesche a schiera.

Sister, protected. It can be so hard to forgive.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Radio Start. Keep in touch.
1: Comunque conta solo Radio Start. Sounds like freedom. Tutto il resto è noia.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: E come ogni sabato alle ore 12.30 parte Radio Linux, naturalmente su Radio Start, questo programma che parla di informatica libera, di informatica legata al mondo del free software, dell'open source e ovviamente delle distribuzioni Linux che esaminiamo durante la settimana. Ricordo anche che abbiamo un canale YouTube dove potete andare a vedere la versione video di questa puntata così come delle altre, basta cercare Radio Linux e mettere la relativa data. Siamo presenti ovviamente oltre che su YouTube anche su peertube.uno che appartiene al mondo del Fediverso. Per chi ci vuole seguire invece siamo su mastodon.uno. Ovviamente poi le nostre puntate sono anche in edizione di podcast che sono presenti sul sito della web radio radiostar.it e andiamo in replica il lunedì mattina alle ore 10.30. E allora, questa settimana come al solito è stracolma di notizie, anche alcune diciamo più importanti, altre meno, ma insomma un mondo che sempre di più sta evolvendo, quello del sistema operativo Linux. Accanto a distribuzioni che si occupano dei portatili di ultimissima generazione e in generale di PC di ultimissima generazione, ce ne sono altre che invece si occupano proprio di evitare il fenomeno dell'inquinamento informatico. Sicuramente una ottima notizia in questa settimana è l'uscita di una distribuzione che si chiama Antix, distribuzione che porta con sé tantissime informazioni importanti, anche motivazioni importanti, in quanto è una distribuzione che nasce proprio per essere, almeno dalla loro definizione, anticapitalista, ed è una distribuzione anche che ha una base proprio antifascista, è una distribuzione che non si nasconde e viene utilizzata soprattutto per PC da dati, è molto vicina alla distribuzione MX Linux, con la quale tra l'altro condivide anche delle informazioni, ma è una distribuzione Antix che oramai è arrivata alla numero 26, quindi questa versione si chiama 26.1 e esce in due versioni, una versione full e una versione core. Perché è interessante questa distribuzione? Perché combatte l'inquinamento informatico, infatti esce anche una versione a 32 bit e una distribuzione questa che non utilizza systemd. Quindi per quanto riguarda l'init utilizza altre procedure che si riallacciano a sysinit, ma in particolar modo è più veloce nell'ambito dell'avvio, è più rapida proprio per quanto riguarda, se facciamo un paragone, alle distribuzioni che sono legate a systemd. È una distribuzione che ovviamente ha una scelta software molto particolare, non può essere utilizzata con pacchetti Flatpak, di cui parliamo spesso, né tantomeno di Snap, perché si basano su systemd e sono sia Flatpak che Snap pieni di dipendenze che renderebbero difficile l'utilizzo della stessa distribuzione Antix. Antix, come ho detto prima, ha una grande caratteristica, quella di uscire in versione anche 32-bit, quindi proprio per il motivo che ho detto prima, e tra l'altro è una distribuzione che può essere utilizzata anche su PNOSB. Altro elemento effettivamente caratterizzante di questa distribuzione rispetto a tutte le altre che ci sono in giro, che utilizza degli ambienti desktop che non hanno nulla a che vedere con GNOME, KDE e così via, proprio per una questione di necessità di ridurre l'utilizzo della CPU, della RAM in generale, e quindi utilizza ASVM, Fluxbox, JVM e altri gestori come Herbstruf, WM, anche questo che viene introdotto nell'ambito di questa distribuzione. Poi in realtà ci sono varie modifiche ed è una distribuzione interessantissima proprio per quello, perché nel momento in cui la si va utilizzare, a parte il fatto che si può ridare proprio la vita a computer datati e vecchi invece di inquinare, magari per farci due operazioni che possono essere sempre fatte con computer di qualche anno fa, ha una caratteristica interessante che non diciamo segue proprio l'andamento diciamo dichiarato della Debian, tant'è vero che questa versione, che è la numero 26, è la prima che si lega all'ultima versione Debian, alla numero 13, perché quella precedente si dedicava alla Debian 12. La Debian è la distribuzione diciamo più importante per quanto riguarda proprio un mondo di collettività, che ha fatto tra l'altro una dopo una mezza specie di referendum, che ha preso una decisione di non supportare i 32 bit fino al 2028. Quindi effettivamente poi di distribuzioni che escono a 32 bit ce ne sono veramente poche, e Antix secondo me è la migliore. Questa distribuzione si chiama in questo caso Stephen Kapos. E allora io ovviamente sono andato a installare la distribuzione, ho scaricato la relativa distro e ho proceduto quindi alla diciamo installazione, che in realtà è un'installazione molto semplice tutto sommato, perché ricalca più o meno Calamares, anche se poi si chiama Antix Installer, e vi dà la possibilità di effettuare la scelta dell'hard disk, se volete utilizzare in maniera intera, oppure di fare le relative partizioni. Io invito ovviamente ad approfondire questo argomento, c'è tra l'altro una bellissima guida nell'ambito di questa distribuzione. Ormai ci sono delle distribuzioni proprio che hanno delle guide veramente ottime, che sono proprio all'interno delle stesse distro quando ve le scaricate, e comunque è una distribuzione dove ovviamente bisogna mettere il relativo tipo di hard disk, poi il nome dell'utente, la relativa password e quindi il relativo fuso orario. E quindi dal punto di vista dell'installazione procede all'installazione diciamo full, perché per una persona che vuole avvicinare al mondo di Antix sicuramente full è la versione che io consiglio vivamente. Già capito, vi troverete senza gnome KDE, perché sono gli ambienti desktop che più sono utilizzati, però poi alla fine sono sicuro che con un po' di impegno noterete che l'ambiente desktop è talmente studiato bene di Antix che non vi farà sentire la necessità degli ambienti ben più pesanti. In particolar modo questa distribuzione ha un vero control center dove potete intervenire su qualunque parte della stessa distribuzione, sia dal punto di vista software, dal punto di vista desktop, dal punto di vista per esempio del controllo delle periferiche di sistema, quali sono i servizi che devono partire prima, quelli dopo, insomma potete veramente metterci le mani. E ovviamente non è una distribuzione per forse i novizi, però sicuramente se una persona vuole recuperare un vecchio PC di molti anni e con molti altri nelle spalle, Antix è una delle più indicate, un po' perché bene o male l'utilizzo della RAM è sempre esiguo, un po' perché proprio l'utilizzo del processore in genere, utilizzando anche questi tipi di ambienti desktop, è molto diciamo minore rispetto a KDE o GNOME. Poi Antix ha una particolarità che è quella di effettuare degli aggiornamenti continui, infatti questo avverrà nel momento stesso in cui andrete a installare la distribuzione, però ha dei software che vengono già preparati, o meglio, provengono dalla Debian ma sono controllati quindi dal team di Antix, che cura il fatto pure che non ci siano problemi con le librerie e così via, E infatti abbiamo proprio un settore che riguarda la gestione dei pacchetti più importanti, loro lo definiscono più popolari, che riguardano sia il mondo dei browser, l'ambiente desktop che volete avere, i kernel che potete scegliere di utilizzare nell'ambito di questa distribuzione, ma anche altri, per esempio se vi volete fare con Antix un media center lo potete fare benissimo. Potete benissimo scegliere le suite Office che volete utilizzare, perché tra l'altro la suite Office non viene installata di default in Antix, e tra l'altro potete intervenire per esempio sui temi, sull'aspetto, vi potete aggiustare questa distribuzione un po' come volete. E tra l'altro vi dà la possibilità questa distribuzione anche di utilizzare i backport del mondo Debian, quindi potete controllare anche i relativi, per esempio, repository. Come ho detto già in precedenza, non utilizza né pacchetti Flatpak e né pacchetti Snap. Si può provare a forzare, ma io ve lo sconsiglio. Perché? Perché si possono verificare dei problemi di stabilità. Ma ripeto, la distribuzione Antix è una distribuzione che è derivata dal mondo Debian, in genere è stabile e funzionante così com'è. Io l'ho provata e devo dire che ancora una volta mi ha soddisfatto. Tra l'altro io ho recuperato tantissimi computer molto molto datati proprio con questa distribuzione che, appunto, ripeto, si chiama Antix nella sua versione 26.1. Di software di default che voi troverete nell'ambito di questa distribuzione ce n'è tantissimo, però io vi indico soltanto quelli più noti. Il browser è Firefox nella sua versione SR, invece dal punto di vista del file manager, per esempio, c'è ROX File Manager, che è un file manager particolare, che poi in realtà poi usandolo sì ha qualche limite, però insomma non nulla di particolarmente grave. È il fatto che deve essere leggero per forza, perché Antix è una distribuzione leggera che riguarda computer vecchi, quindi dovrebbe, almeno deve sicuramente, impegnare meno risorse. Fatto sta che si può ovviamente anche utilizzare altri file manager come PCMFN. Però potete benissimo anche scaricarveli dopo, però in realtà io ROX lo utilizzo spesso e devo dire che non ci sono dei relativi problemi, anzi funziona bene. Tra l'altro questa distribuzione ha una caratteristica che vi dà la possibilità di creare una penna USB con appunto Antix e quindi avere la possibilità di utilizzare la distribuzione appunto esclusivamente su penna USB. In genere quello che c'è scritto su tutte le guide per quanto riguarda Antix è l'utilizzo minore di RAM. Loro consigliano 512 MB di RAM per poter utilizzare Antix. Però in realtà io ho notato che ci sono anche persone che l'hanno utilizzate con 256 MB di RAM, proprio perché l'obiettivo, ancora una volta, è utilizzare computer vecchi. E tra l'altro Antix dà la possibilità anche di avere uno spazio molto esiguo per quanto riguarda l'installazione, quindi potete benissimo, per esempio, metterlo se avete una necessità a fianco a un Windows XP o roba del genere che utilizzate ancora. Se c'è qualcuno che utilizza Windows XP, sicuramente avrà dei problemi sulla sicurezza, ma insomma, potete fare anche questo, anche se per la verità io quando ho utilizzato Antix, quando l'ho provata, quando l'ho installata, perché ce l'ho installata su diversi miei vecchissimi computer, ho sempre fatto l'installazione, diciamo, totale. Come ho detto prima, ci sono diversi, diciamo, Windows Manager, ve li ho detti già prima, poi in realtà ci sono anche dei file manager molto particolari che si regolano quindi ai Windows Manager. E cosa utilizza come kernel? Il kernel che viene utilizzato da Antix 26 e di solito il 5.10. Poi potete anche utilizzare un kernel più moderno che sarebbe il 6.6, però questo è relativo diciamo alla versione, almeno che ho capito io, a 64 bit. Di solito provavo la 32 bit, invece in questo caso ho deciso di usare appunto la 64 bit. Tra l'altro c'è un bel programma di posta che si chiama Clouds Mail, che effettivamente insomma, è un programma storico, che lo trovate pure su per esempio Puppy Linux, e poi ci sono programmi per convertire i video come Asunder e Audio e WinFF, e poi abbiamo anche programmi che riguardano appunto particolarissimi che riguardano la rete, proprio perché questi programmi magari li trovate solo qui. Uno di questi per esempio dovrebbe essere Cheney. E poi c'è un altro che si chiama Conman, però in realtà sono programmi che proprio sono nati per spingere il computer, il sistema operativo, a fare delle operazioni che magari con altri, diciamo, con altre distribuzioni possono essere fatte, però con software ben più pesanti. In genere questi sono software molto molto molto leggeri. Per cui al termine di tutto, io credo che Antix sia una delle distribuzioni importantissime nell'ambito del mondo desktop, perché vi fa recuperare i PC, evita quindi l'inquinamento, come ho sempre detto, e potete recuperare secondo me con ottimi ottimi risultati. Quindi se andate su DistroWatch, c'è già pronta sulla sinistra proprio la, diciamo, presentazione di Antix con la relativo link per scaricare la nuova versione, la 26.1, e ovviamente io ripeto, fra le versioni che ci sono, in realtà sono full, core e mi pare network, consiglio ovviamente full, perché c'è già tutto e c'è un mondo abbastanza diverso rispetto a molte altre distribuzioni, però secondo me ne vale la pena. Quindi se avete voglia e se volete recuperare vecchi PC, Antix nella sua versione 26.1.
1: E bentornati ad una nuova puntata anche da parte mia. Quanto riguarda Maculo, il buon Reimer si è scatenato, e nel senso che è uscita una nuova ISO e non ho idea di che cosa cambia rispetto a quella precedente che sto usando io, e stanno fioccando quotidianamente praticamente aggiornamenti su Elettra e dintorni e tutto il cucuzzaro, nel senso che adesso Elettra è in grado di rilevare il funzionamento o malfunzionamento del sistema operativo in automatico e proporre eventuali correzioni, e addirittura rileva la presenza o l'assenza dal computer, vi dà dei messaggi di benvenuto e quant'altro, ma questa è solamente la punta dell'iceberg. Poi se le incoccio vi segnalo le modifiche che mi sono messo da parte insieme, o meglio la notifica delle modifiche che mi sono messa da parte insieme alle altre notizie dal mondo, ragion per cui io direi di passare alle notizie dal mondo. Andiamo sull'inchiesta.it, ma anche su un Don Quixote podcast, perché vi segnalo l'articolo Oxygen Forensics, il software russo che finisce nelle polizie europee e italiane. E mi sono messo da parte due soli estratti dell'articolo. Il primo è: secondo Politico, il software di Oxygen Forensics, società che gli Stati Uniti accusano di essere controllata clandestinamente dalla Russia, è stato acquistato anche da forze di polizie europee, comprese quelle italiane. In Italia, un documento della Procura di Sassari dell'aprile 2026 lo indica tra i sistemi riconosciuti dalla polizia giudiziaria per estrarre e analizzare dati dagli smartphone. Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza di strumenti forensi sviluppati in Russia e utilizzati nelle indagini italiane, anche se gli Stati Uniti non contestano a Oxygen la presenza di codice malevolo. E poi, parliamo di FBI, perché l'agenzia sta cercando di capire come un gruppo di hacker sia riuscito a sottrarre dal portale per le candidature dati personali potenzialmente relativi a decine di migliaia di dipendenti ed ex dipendenti. L'FBI ha ammesso il furto di informazioni sensibili e sta operando sull'ipotesi che l'attacco possa aver riguardato i dati personali di tutti i suoi dipendenti. Ai funzionari, ha rivelato il New York Times, è stato chiesto di mantenere alta l'attenzione anche a casa e di attivare caselle vocali con voci generate dall'intelligenza artificiale. Per sovrappiù è stato colpito anche il Pentagono, perché hacker hanno sottratto dati riservati appartenenti a oltre 3 milioni di dipendenti ed ex dipendenti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, tra cui numeri di previdenza sociale, che ricordiamo il numero di previdenza sociale negli Stati Uniti è più di un codice fiscale, è come una sorta di carta d'identità, non solo basta il numero per poter dimostrare di essere la persona associata a quel numero. E lo ha riferito ABC News citando un funzionario americano, militare americano. L'accesso non autorizzato sarebbe avvenuto tra ottobre 25 e luglio 26. Secondo un funzionario citato da ABC News, la violazione ha riguardato 2,76 milioni di persone viventi e altre 294.000 decedute.
0: Continuando a parlare di Sparky Linux, perché anche questa è una distribuzione che proviene dal mondo della Debian, da una parte Rolling e da una parte Stable, come distribuzione, tra l'altro ne sentite parlare tantissimo in radio Linux, scusate, gioco di parole, e ho preso l'ultima versione, la 9, che si chiama Tiamat, e ho provato a installarla con una procedura che è effettivamente molto semplice, perché hanno preso, almeno il creatore, Pablo, se non sbaglio, ha preso proprio Calamares e ci ha messo sopra la procedura di installazione di Sparky Linux numero 9. Per cui semplicemente nel momento in cui l'avete scaricata, io ho utilizzato il comando dd, insomma ognuno fa la penna USB come vuole, Etcher e altri, so, Rufus nel mondo di Windows, per esempio. Ho notato che Ventoy invece non funziona, però questo è un particolare. Dopo aver avviato la penna USB per fare la relativa installazione, Sparky Linux subito, quindi ci fa mettere il fuso orario, la zona dove viviamo, l'area, quindi poi tastiera e relativa lingua, e poi ci indica come al solito qual è la parte di installazione dell'hard disk. Quindi bene o male è sempre la stessa procedura che vediamo in tutte le distro che hanno a che fare con Calamares, quindi alla fine anche nome utente, password e così via. Il nocciolo di questa distribuzione, di cui noi parliamo molto e ci piace proprio perché ha un punto di vista anche questo contro l'inquinamento, la possibilità di recuperare computer da dati, oddio, con una versione che tra l'altro adesso esce ancora a 32 bit di Sparky Linux. Il punto forte è il software che riguarda l'aggiornamento e l'App Center, perché veramente è fatto molto molto molto bene. E quando riavviamo la distribuzione e quindi abbiamo fatto l'installazione sul computer, che ripeto può essere anche a 32 bit e a 64 bit, tra l'altro se andate sul sito di Sparky Linux esistono diverse versioni, quella Rolling e quella Stable. Io per la verità in questo caso ho provato la Rolling con la versione LXQT, dato che di solito uso quella di KDE, però insomma ho voluto cambiare. Ovviamente la prima cosa che ci dirà è che dobbiamo aggiornare, mettere la password e così via, però il nocciolo della questione è che questo è importante perché? Perché si rende la distribuzione attuale, nel senso che può funzionare con la nostra lingua, con il software tutto aggiornato e possiamo scegliere. E la parte più interessante ovviamente è quella relativa, come ho detto prima, all'Aptus App Center, dove ci sono le applicazioni che sono, tra l'altro, ovviamente da scaricare, che sono divise in gruppi, quindi accessori, sviluppo, ed uscenza, multimedia, ufficio, internet e così via. Ce ne sono veramente tantissime. E poi, ancora di più, per entrare nel particolare, per ogni categoria c'è una sottocategoria, quindi voi ci cliccate sopra e scegliete il software che volete installare. Poi c'è sempre in Aptus Center la parte importantissima che riguarda proprio il modo di aggiornare la distribuzione, come aggiornare la lista dei pacchetti e quindi anche la possibilità di cercare dei pacchetti negli altri repository. Tutto sommato, perché è interessante, Sparky Linux? A parte per quanto riguarda il motivo ambientale che ho detto precedentemente, e tra l'altro ne abbiamo parlato pure con Antix, il motivo è che fornisce del software che è nettamente superiore a

0: veramente antico, che un po' ispira anche X-FCE, o ha ispirato X-FCE. Adesso è uscita una versione open source, quindi io sono andato immediatamente a provare. Però in realtà c'è tutto a disposizione della persona, sia nell'ambito, per esempio, della grafica, nell'ambito della rete, nell'ambito diciamo così, strumenti video. Quindi troverete tutto, soprattutto tutti i codec che sono necessari per far funzionare questa distribuzione e quindi affrontare quei problemi che magari possono presentarsi. Oltre a ciò, ovviamente c'è la possibilità di andarsi a scaricare dei browser di cui tra l'altro io nemmeno sapevo la conoscenza, ma insomma c'è una grande possibilità da parte della persona di andare a approfondire magari degli argomenti. Ecco perché Sparky Linux è molto interessante. Proprio per questo motivo, perché Sparky Linux non si ferma, come ho detto prima, alla Debian, ma va oltre. E ovviamente Sparky Linux, in quanto systemd, o almeno si può scegliere di utilizzare systemd, vi dà la possibilità di utilizzare sia Flatpak sia Snapd, quindi praticamente diciamo così, le basi su cui si muovono sia il mondo di Ubuntu e in parte anche il mondo della Debian in generale, perché la Debian è systemd e quindi utilizza i pacchetti Flatpak, a differenza per esempio di quello che abbiamo visto con Antix. Inoltre qui è veramente interessante vedere che ci sono tantissimi kernel che possono essere utilizzati e tra l'altro ci sono proprio dei kernel particolari creati proprio per Sparky, quindi è un terreno a volte impervio, per cui è meglio metterci le mani se si sa, scusate, quello che si sta facendo, altrimenti io direi di lasciare perdere. E oltre a ciò, ovviamente, ci sono tante altre chicche nell'ambito di questa distribuzione, per esempio la scelta delle suite Office. Ora qui non ci fermiamo di solito a LibreOffice con Sparky Linux, ma avete già la possibilità di installare FreeOffice del 2024, Microsoft Online Apps, OnlyOffice Desktop Editor, oppure OpenOffice, Calligra e WPS Office. Tutte queste versioni diciamo, di Office hanno un obiettivo, e cioè che siccome Sparky Linux è stata, se non sbaglio, creata in Polonia, si vuole andare a coprire tutte le necessità che si possono verificare in caso di formati particolari. Qui c'è la solita diatriba rispetto a LibreOffice, a OnlyOffice Desktop Editor, ma insomma, qui avete la possibilità di scegliere senza problema. Basta un clic del mouse e installate quello che volete. La stessa cosa riguarda il mondo della posta, il trasferimento dei file, eccetera, eccetera. Come ho detto prima, i browser ce ne sono centinaia. Tra l'altro, qui si può installare per esempio Brave, si può installare Microsoft Edge, si può installare NetSurf, potete installare, se vi interessa la sicurezza, Mulvad Browser, anche per esempio SeaMonkey, SlimJet, che è un browser in realtà che proviene dal mondo di Windows, esiste qualche versione su Linux, ma effettivamente io non l'ho mai visto nei repository, e poi altri browser particolari come per esempio Double, Epiphany, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente è un mondo diverso quello che Sparky Linux propone. Ora, Sparky Linux è una distribuzione che esce in varie versioni. Io ho provato la versione LXQT. Ciò non toglie che se volete scaricare la versione di KDE potete benissimo farlo, perché secondo me ne vale veramente la pena. Quindi basta che andate su DistroWatch, cercate Sparky Linux nella sua versione nome, che si chiama Tiamat, scaricate e poi provate, perché secondo me con questa distribuzione, così come quella di Antix precedentemente, potreste recuperare effettivamente molto hardware che magari pensate di dover buttare.
1: E cambiamo articolo, però rimaniamo sull'inchiesta. A proposito di Russia, perché vi segnalo l'articolo che si intitola "I falsi articoli dei giornali occidentali creati dalla Russia sono aumentati dell'850%".

0: Beh, a noi questa notizia in sé poco interessa. Il problema è che l'enorme quantità di contenuti serve anche a moltiplicare la possibilità che una falsità finisca nell'ecosistema da cui i sistemi di intelligenza artificiale ricavano informazioni. Un caso citato nel report, non mi ricordo quale, però il Guardian è la fonte principale. E riguarda un falso articolo attribuito alle Point, secondo cui 20.000 soldati ucraini evacuati in Francia per cure mediche avrebbero disertato e aderito a organizzazioni criminali. Il contenuto non era mai stato pubblicato dalle Point, ma 3 giorni dopo la sua comparsa, NewsGuard ha rilevato che AI Overview di Google lo aveva presentato come vero, citando proprio il presunto articolo come fonte. Google ha contestato la possibilità di replicare il risultato sulla base dello screenshot fornito da NewsGuard. Poi staremo a vedere se avrà sviluppi questo, chiamiamolo dibattito, questo botta e risposta. Oh, poi vi segnalo una serie di, penso ormai siano 4 articoli dell'inchiesta.it a firma di Paolo Costanzo e Massimo Ferlini che riguardano i dati. E ve li segnalo perché sono molto interessanti. E si tratta di idee, suggestioni, più che suggestioni, idee com di come si possano organizzare e utilizzare i dati di noi cittadini e come anche il pubblico possa trarne beneficio. E questo articolo che ho sotto mano si chiama Città Preventiva. I dati pubblici possono prevenire le emergenze soltanto rompendo i silos istituzionali. Una visita saltata, un consumo che cambia, un'assenza insolita, segnali piccoli che oggi restano sparsi tra servizi diversi. Metterli in relazione può aiutare il comune a intervenire prima senza trasformare i dati in etichette negli algoritmi in giudici. E si parla soprattutto di anziani o invalidi, laddove ci si accorge che non si va dal medico, dal dentista, per dirne una, piuttosto che i consumi sono strani, al telefono non si risponde, non si pagano le bollette. Può essere che qualcosa non vada con il soggetto in questione, per dirne una, e il pubblico potrebbe approfittarne, cioè potrebbe utilizzare per prevenire piuttosto che curare che vi devo dire, una frattura al femore, presa in tempo è un conto, presa dopo 3, 4, 5 giorni è un altro paio di maniche. Giusto per fare un esempio. Poi c'è un altro articolo molto molto simpatico, cioè simpatico, interessante, in cui si parla di mutualizzare i dati, ossia dare in gestione i propri dati ad un organismo, un sindacato, qualsiasi quello che volete voi, per esempio per fare diciamo, automaticamente domanda per prestazioni sociali di cui potete fruire in base all'ISEE, perché al momento la fruizione non è automatica, bisogna comunque far domanda e non tutti sanno tutte le agevolazioni a cui hanno diritto. Quindi, per esempio, dare a un organismo 10, 20, 30.000, chiamiamoli pacchetti di dati con ISEE, nome e cognome, IBAN e quant'altri, per dirne una, e dare la delega per presentare domanda per prestazioni sociali vi può salvare tanto tempo e tanta ricerca e può rendere più efficiente la macchina burocratica pure, per esempio. E così via. Ripeto, sono articoli molto molto interessanti su quello che possono fare i dati, anche il beneficio che può avere il singolo a mutualizzare il dato piuttosto che tenerlo in cassaforte. E ovviamente come far fruttare il dato piuttosto che evitare di farsi spogliare, magari di farsi spogliare del dato, magari è un cambio di prospettiva che, ripeto, è molto molto interessante. Perdonatemi la ripetizione, ma ripeto, leggetevi questi articoli e poi fateci sapere a Radio Linux, @radiostart.it, e nota bene, la cornice giuridica è già pronta e ce la offre l'Unione Europea. Oh, poi vi segnalo che è uscito Wine, non ho mai capito, 11.18, e ve lo segnalo perché di interessante ci sono, chiamiamola una maggiore compatibilità con Wayland e dei miglioramenti al motore Direct 3D, VK 3D, poi per tutti gli approfondimenti potete controllare su foronix.com o direttamente sul sito di Wine, o come cappero si chiami. A proposito di uscite, aggiornamenti eccetera, vi segnalo che è uscito Pipewire 1.6.9, il quale
1: migliora la gestione audio di Bluetooth, di jack, del plugin alza, del server pulse e anche altre, penso anche faccia il bucato, occhio e croce. E io spero che arrivi subito o nei miei repository, perché ho delle simpaticissime cuffie Bluetooth da attaccare come si chiama, al computer, però l'adattatore Creative nella versione 2, numero 2 2.0 funzionava, la mia che è la 3.0 sotto Linux ha ben pensato di non funzionare. Poi per i consigli per gli acquisti e regali di Natale, vi segnalo che Valve, quindi Steam, ha appena annunciato che il sistema da testa, il visore con non so e le importazioni e cioè le tasse doganali e tutto il corollario simpaticissimissimissimo. E quindi siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux. E vi ricordo che Radio Linux potete vederlo anche nell'ambito della sua versione video su YouTube e su Peertube.uno. E più o meno usciamo verso le 16 del sabato, minuto più, minuto meno. E ovviamente basta cercare Radio Linux e mettere la relativa data. Ovviamente c'è la versione podcast che esce invece sul sito web radiostar.it e ovviamente c'è anche la replica di Radio Linux il lunedì mattina alle ore 10:30. Se ci volete seguire a me e a Carlo su quello che facciamo con Radio Linux, basta che andate su Mastodon.1 e cercate appunto Radio Linux. E allora, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo sabato, sempre alla stessa ora e sempre nello stesso posto, nella stessa web radio. Ciao a tutti da TD e Carlo.
2: Well,

0: Geek Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Mad Chester,
0: Mad Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Senti, è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti, mamma.

prima liberazione. Ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare.

chiusura serale che sale in branda e fa male. E a letto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. A letto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la stessa.

la chiusura serale. Tanto abbracciarti mamma, alla prossima liberazione. O forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo, se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: come, cioè, allora dica, a che fine, a che scopo, a che serve?
1: Ma no, niente di speciale.

prima di andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui.

cielo mi circonda e poi si fa più alto, ma nulla di speciale. Ragazzi, è solo che per me

E disse che scema che so. E superai la paura. Yeah.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Buon pomeriggio a tutti da Francesco Bibone, benvenuti su Radio Start, una nuova puntata con Dica 33 Focus, ovvero l'approfondimento dell'album Mod Week scelto da Radio Start.

30 e vi proviamo a raccontare in questi minuti un pochettino questi due dischi. Iniziamo con l'album dei Proto Martyr, Hotel Usona. Iniziamo subito raccontandovi una prima, leggendovi una prima recensione, quella su Onda Rock, a firma di Lajos Berin, che dà un bel 7,5. E scrive così: entrando in Hotel Usona è come se lentamente sentissi una porta chiudersi alle tue spalle. Joe Casey ti dà il benvenuto nell'albergo come se fosse già tutto familiare, ma basta ascoltare meglio per capire che questo posto è marcio dall'interno. Non è un semplice concept album, è un edificio mentale, una nazione trasformata in corridoi, stanze, ospiti e fantasmi. Al settimo album, i Proto Martyr, band originaria della Motor City, Detroit, prendono l'America e l'immaginano come un vecchio hotel sull'orlo del collasso. Ogni camera contiene una delle sue malattie: la paralisi della vita moderna, l'intelligenza artificiale, la deportazione, il patriottismo deformato, la violenza, il potere e la paura di aver portato un figlio dentro tutto questo. Proprio durante la narrazione dell'album, appunto, Joe Casey e Alex Leonard sono diventati genitori. Ma la vera sorpresa è che la band non si limita a rendere più cupo il proprio post-punk, lo spalanca a tante influenze diverse, tanto da non essere più il genere di riferimento. Per questo album i Proto Martyr hanno lavorato con Dave Friedman, conosciamo bene il suo lavoro con i Mercury Rev, ai Tar Rock Studios. La fiducia costruita anche sui dischi che ha prodotto in passato, appunto dai Flaming Lips, agli MGMT, agli Interpol, ai Mogwai e tanti altri, ha permesso al gruppo di spingersi verso suoni addirittura più orchestrali. In questo ultimo lavoro c'è molta meno chitarra rispetto ai precedenti e una dinamicità incredibilmente interessante. Friedman aveva già fatto qualcosa di simile con The Soft Bulletin dei Flaming Lips, uno dei dischi della mia vita, un disco pesante senza fare affidamento sullo strumento. Insomma, il risultato è un album in cui la batteria di Alex è spesso in primo piano, mentre il basso di Scott Davidson tiene tutto ancorato. E poi ci sono i fiati, i corni, i sax, arrangiamenti che introducono qualcosa di medio orientale, esotico, quasi cinematografico. The Old Hotel apre le porte con una calma malata e profondamente mesta, prima che Sounds We Cannot Hear arrivi a stringerti la gola. Converse poi trasforma la tensione in una specie di danza spezzata, mentre The Knife Dream sprofonda in un incubo di sussurri, pianoforte e crescendo irrisolti. Feed the Sewer è invece la detonazione rumorosa, furiosa, quasi tossica, con l'intelligenza artificiale trasformata in una macchina che mastica merda e restituisce altrettanta merda al mondo. Third Country sembra provenire da un vecchio film dimenticato, mentre Lavender Gospel apre una crepa inattesa, malinconica, enorme, quasi sacra, e infine Checking Out arriva giusto in tempo per lasciare l'hotel con una batteria marziale e una confessione che pesa più di tutto il resto. Insomma, Hotel Usona è estremamente denso, arioso, ansioso e spesso estenuante, ma è proprio questa resistenza all'ascolto distratto a renderlo necessario tra le ultime uscite autunnali. I Proto Martyr non offrono una via d'uscita o una permanenza accogliente. Tuttavia ti consegnano le chiavi di una stanza e ti voltano le spalle per sparire in un labirinto di corridoi. Alla fine siamo sopravvissuti ad Hotel California 50 anni fa, dove potevamo fare il check-out, ma non potevamo ovviamente andare via. Forse questa volta è quella giusta per pensare a come evadere. Davvero molto bella questa recensione su Onda Rock, ricordo a firma di Lajos Berin. E andiamo ad ascoltare quello che è stato il primo singolo a essere rilasciato il 23 luglio, quando si catapultò nelle mie orecchie questa splendida traccia, i Proto Martyr con Sounds We Cannot Hear.

0: traccia meravigliosa, Sounds We Cannot Hear. Per quanto mi riguarda, ormai siamo arrivati ad ottobre, a proposito oggi il 3 ottobre, sabato, primo quindi appuntamento del mese di ottobre per Dica 33 Focus. Ebbene, dicevo, siamo arrivati ormai a 9 mesi dell'anno già passati e credo che questa sia una delle tracce più belle in assoluto del 2026, ma anche l'album sarà molto in alto nella mia classifica di fine anno. Andiamo, dopo una prima recensione tratta dal web sulla carta stampata, il numero di Blow Up attualmente in edicola con in copertina i Godflesh, la recensione a firma Marco Giappichini, che dà un bell'otto al disco e scrive così: ce l'avreste mai vista una tromba in un brano dei Proto Martyr? Provare o te illusiona? Il settimo album della band di Detroit, per credere. I ragazzoni, dopo anni di post-punk abbastanza nudo e crudo, seppur mai del tutto intransigente, proseguono il discorso incentrato sull'ingentilimento e sulla stratificazione sonora, iniziato con il penultimo, Formal Growth in the Desert, di 3 anni fa, aumentando di fatto la quantità della strumentazione utilizzata, fiani, piano, mellotron, e un uso massiccio di synth, e la qualità degli arrangiamenti messi in campo dal chitarrista teorico della band, Greg Hahey, usati per diversificare l'offerta, vedi il refrain meglio rintaleggiante sul singolo Sounds We Cannot Hear, che abbiamo appena ascoltato, e per approdare a un sound più maturo, sicuramente più pensoso e notturno. D'altronde, il disco ruota attorno a un concept vero e proprio, dove l'hotel del titolo simboleggia l'America decadente di oggi, The Old Hotel, nel quale in ogni stanza canzone si racchiudono timori, ambivalenze, spettri del mondo. Andamenti jazzati, third country, western, in Converse o Tex-Mex, che siano Exalted Eagles, che sarà la prossima traccia che andremo ad ascoltare. I brani vengono però sempre ripassati sotto il consueto, virgolette, trattamento proto-martyr, vedi, Feed the Sewer, e legati insieme dal peculiare crooning di Joe Casey con il nuovo look da pastore anglicano, l'unico che sembra instancabilmente non accorgersi del cambio di passo sincopato della band Checking Out, anche se un po' di miele in più viene fuori qua e là, sulla Lavender Gospel per esempio. Insomma, sono cambiati i proto-martyr rispetto alla carica propulsiva e punk degli esordi, e questo Tellusona è un disco che fondamentalmente, anche grazie alla produzione di Dale Friedman, avrebbe potuto scrivere e interpretare benissimo il Nick Cave di qualche anno fa, pensiamo al brano The Knife Dream. E il punto di non facile individuazione, per la verità, sta nel capire se questa seconda parte di carriera dei Proto Martyr, caratterizzata da un sound pregno, stratificato e massimalista fino all'orlo, sia dettata da una chiara urgenza espressiva, oppure il tutto sia un vezzo affettato per provare a combattere l'età che avanza. Fatto sta che nell'album che abbiamo sotto mano il mood è sempre giusto, le canzoni belle non mancano, molto più che nel precedente disco. E allora, fondamentalmente, i nostri rimarranno discorsi di Lana Caprina. Diamogli un bell'otto e rimettiamo la puntina sul disco da capo. Marco Giappichini su Blow Up, bellissima recensione. Vi dicevo prima, adesso andiamo ad ascoltarci Exalted Eagles, il secondo singolo ad essere pubblicato prima che venisse rilasciato tutto l'album. Eravamo al Exalted Eagles è il terzo singolo, comunque quindi saltiamo un attimino Feed the Sewer e ci andiamo ad ascoltare appunto Exalted Eagles. Era il 21 settembre quando questa traccia è stata rilasciata come singolo.
1: We got a bad review.

E questo era Exalted Eagles, il terzo singolo ad essere pubblicato in pratica a ridosso dell'album dei Proto Martyr, album che stiamo raccontando oggi pomeriggio qui su Radio Start in Dica 33 Focus, puntata divisa in due, perché questa settimana gli album prescelti erano due, oltre a oltre a Illusione di Proto Martyr c'è anche Dance Tyria dei Soft Cell. Abbiamo iniziato però con la band di Detroit, adesso un'altra recensione tratta dal web, firma Antonio Pancamo Puglia, Sentire Ascoltare, il voto è 7,8 e scrive così: Welcome back to the dream of a rotten mind. Joe Casey non perde tempo a mettere a proprio agio i suoi ospiti. Benvenuti all'Hotel Lusona, un posto non proprio lovely, parafrasando il ben più noto predecessore degli Eagles. E a proposito di curiose analogie, è proprio un'aquila a campeggiare in copertina, simbolo per eccellenza dell'America. L'America, sì, non certo quella appunto edonistica dell'Hotel California, ma quella marcia, rotten appunto, di oggi, ridotta a un vecchio, sordido albergo affollato da presenze inquietanti, dove il tempo scorre all'incontrario. Il settimo album dei Proto Martyr si affida all'artificio della metafora per dire ciò che non si può dire, per quanto fa orrore, e lo dice come va detto, ovvero nella maniera più dura e rabbiosa possibile, senza compromessi, senza fare sconti. Dopo 16 anni di carriera, a 3 dal precedente Formal Growth in the Desert, che iniziava ad allargare lo spettro espressivo a posteriori, l'ultima traccia, Rain Garden, sembra una sorta di presagio delle atmosfere e delle sonorità ritrovate qui. E a 9 da Relatives in Descent, di cui questo nuovo LP è il successore tematico, trattando del secondo mandato trampiano, dove quello trattava del primo. Insomma, il quartetto di Detroit punta al magnum opus, rivolgendosi a David Friedman, maestro di suono e massimalismo. Una volta fissati tema e ambientazione, le composizioni del polistrumentista e produttore Greg Hay si sono sviluppate di pari passo al concept di Casey, con l'intento di espandersi in un approccio sinfonico che l'illustre fan Iggy Pop non ha esitato a definire wagneriano. A fare da padrone, al posto delle chitarre presenti ma non più al centro della scena, sono gli ottoni suonati da John, figlio di Friedman. Insomma, il risultato è apocalittico e terrificante. Basterebbe l'assalto sonoro della violentissima Feed the Sewer, che andremo ad ascoltare tra poco, in grado di rivaleggiare con Empty Bridges degli Yard Act e superarla in potenza, con distorsioni industriali e un tema melodico quasi black metal, a esemplificare la portata hardcore senza alcun compromesso del tutto, parole incluse. In questo testo c'è Fascist Feed the Sewer, ed è tutto ciò un inciso che non necessita di grandi commenti. Insomma, in un paesaggio così significativamente mutato, gli ingredienti riconoscibili del sound della band sono comunque lì, dalle dissonanze armoniche alle declamazioni sprezzanti del frontman, più vicini però alla satira contemporanea caustica e spietata degli Arab Strap di oggi, piuttosto che ai Birthday Party, ai Pere Ubu o ai Fall di ieri. E poi il basso distorto di Scott Davison, il drumming di Alex Leonard, mai così pieno e presente. Ma questa volta sul canovaccio consueto post-punk si innestano elementi di disturbo come tracce di esotica anni 50, musica medio orientale, alternando inserti jazzy e noir a implacabili deflagrazioni industrial, come dire il Bowie di Blackstar che si dà il cambio con quello di Outside, tra incubi linciani, costruzioni complesse da respiro classico e accostamenti stridenti e volutamente paradossali. E chiedo scusa, andiamo a concludere. Un ambiente sonoro ricco, denso e claustrofobico, ma anche avventuroso e cangiante. Vedi la conclusiva Checking Out con le sue distorsioni iniziali tra Swans e Scott Walker e l'inatteso cambio di passo sul finale, così da rendere scorrevole e immaginifico il flusso ininterrotto delle nuove tracce, fine di una narrazione che scena dopo scena dipinge un ritratto impietoso degli errori del presente. E conclude così: This world will fall apart, my friend, rivela spietata The Old Hotel. Quindi non resterebbe che abbandonarsi all'impotenza e lasciare l'albergo in un ultimo atto di codardia, o forse provare ancora una volta a combattere uniti per il futuro dei nostri figli. Prospettiva dettata dalla recente paternità del frontman. Insomma, come tutte le grandi opere, Hotel Lusona non fornisce risposte né elargisce certezze, ma instilla dubbi, mostrando tutto ciò che di brutto va mostrato. Capolavoro di carriera e uno dei dischi più importanti e pesanti del 2026. E io sono
totalmente, perfettamente d'accordo con Antonio Pancamo Puglia di Sentire e Ascoltare, che ha scritto questa recensione che vi ho appena finito di leggere. Andiamo alla musica, il secondo dei tre singoli che hanno preceduto l'album, quindi torniamo un attimo indietro a livello temporale, il 27 agosto, quando viene rilasciata questa bomba reale di Feed the Sewer.

E questa era Feed the Sewer, uno dei tre singoli che hanno anticipato la pubblicazione di The Hotel USONA, il nuovo album dei Proto Martyr da Detroit, nonché uno dei due album ex aequo che sono stati così diventati album della settimana qui da Radio Start. Vi ricordo come sempre che gli album escono il venerdì, quindi ieri sono usciti già noi dischi che stiamo ascoltando e giudicando, e poi sa, da questi uscirà fuori uno o due, chissà, il nuovo album of the week. E intanto andiamo a leggere un'ultima recensione per il disco dei Proto Martyr. Torniamo sulla carta stampata, numero di Rumore in Edicola, con in copertina Josh Homme, e scrive così Arturo Compagnoni: se l'ascolto dei Proto Martyr non è mai stata cosa facile, con il settimo album la band di Giochesi va oltre, accelerando in direzione ostinata e contraria. Ne esce un concept verboso e disturbante, dove la decadenza americana diventa albergo fatiscente frequentato da clienti problematici. La produzione di David Friedman dilata gli spazi, conferendo un impianto orchestrale evidente nell'andamento sinfonico di Third Country o nella nervosa magniloquenza di Exalted Eagles, che cerca le vecchie staffilate post-punk, rischia di smarrirsi tra stasi apparenti, melodie esotiche, The Knife Dream, e improvvisi stacchi di rumore. Un ascolto faticoso, per nulla immediato, che ripaga con la cupa certezza di trovarsi davanti alla planimetria dell'imminente, inevitabile crollo della civiltà occidentale. E noi ci andiamo ad ascoltare Lavender Gospel, uno dei brani più diversi dal solito, insomma, rispetto ai canoni a cui siamo abituati, dei Proto Martyr.

0: ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: E continuiamo con questa puntata speciale di K33 Focus qui su Radio Start, a parlare di Francesco Piboni questo sabato 3 ottobre, perché avevamo due album della settimana scelti questa volta dal nostro team di programmisti, di conduttori di programmi di Radio Start. E oltre a Hotel Usona dei Protomartyr c'è anche questo splendido saluto d'addio dei due Soft Cell. Mark Helmond, tuttora in vita, anzi è stato proprio pochi giorni fa in Italia in tour solista, e poi Dave Ball, che purtroppo è andato via un annetto fa più o meno, e questo era il loro disco che avevano mai praticamente preparato, e Mark Helmond ha dichiarato che sarà sicuramente l'ultimo disco dei Soft Cell, perché non possono esistere i Soft Cell senza Dave Ball, ed è giusto così. Erano due persone che erano fondamentali, uno era tutto l'apparato musicale, l'altro erano i testi, soprattutto tutta l'immagine che appunto Mark Helmond in maniera meravigliosa dei primi anni '80 è riuscito a portare avanti per decenni, per questa splendida avventura appunto che si chiama Soft Cell. E andiamo subito ad ascoltare una traccia da questo disco, che è dedicato a un mondo che era quello nella New York degli anni '80, del Paradiso Dance in cui loro si trovarono. E praticamente era uscito il 24 marzo come singolo, una sorta di apripista, non proprio un inizio della pubblicazione dell'album. Era uscita una vecchia traccia di Was Not Was, ovvero sia Outcome the Freaks, però poi è rimasto lì come episodio, e tant'è che poi dopo è anche un album track. Ma il primo effettivo singolo arrivò il 9 giugno, della appunto la title track, questa splendida Densiteria, che insomma ci faceva davvero sperare in tanto per quanto riguardava questo regalo d'addio dei Soft Cell. Ascoltiamo Densiteria.

0: reachable for everybody, that makes everybody feel right.
1: Era il scorso 9 giugno quando fu pubblicato questo singolo Densiteria, la title track dell'album di addio The Soft Cell. Era presente anche una versione radio edit un po' più breve, ma questa è la versione che preferiamo di più, quella che poi è entrata nell'album. Iniziamo a leggervi qualcosa a proposito delle recensioni che stanno raccontando questo ricordo di un'epoca e poi un vero e proprio saluto a Dave Ball. Iniziamo dal sito TomTom Rock con questa recensione a firma di Marcello Valeri, che scrive così: Densiteria è purtroppo l'ultimo disco dei Soft Cell. Qualche difficoltà a trovare il giusto incipit per questo disco. Canto del cigno obbligato o celebrazione insieme all'album di Madonna che al Densiteria mosse i primi passi e a cui a sua volta dedicò una song. Del bel tempo, disco teca che fu, oppure un'esegesi post mortem ipoacusica o sincera valutazione di un lavoro che qualche imperfezione la presenta nel suo autocitarsi. Certo che quando Mark Almond e Dave Ball hanno iniziato a lavorare su questo album non credo che avessero la percezione che sarebbe stato il loro ultimo lavoro, il lavoro definitivo, loro malgrado, come duo. Sì, si erano già separati dopo tre album che a loro modo avevano lasciato il segno. Almond aveva iniziato una carriera solista assai prolifica e Ball con i Grid aveva inaugurato una sorta di dance acida. Poi si erano ricongiunti per sfornarne altri due o tre con l'odierno, ma oggi questo non sarà più possibile in quanto appunto la mente musicale della coppia Dave Ball ci ha lasciato pochi giorni dopo aver terminato il presente disco. Densiteria è quindi un disco manifesto narrato da testi autobiografici sia del notorio locale in quel di Manhattan che di un'estetica dance che tra glitterismi e celebrazioni pre-HIV vedeva nella joie de vivre di una generazione forse l'ultima spensierata, l'estremo edonistico rifugio dal grigiore quotidiano. Fa quindi un po' male sapere che questa sarà l'ultima cavalcata synth pop The Soft Cell, perché il disco in effetti magnifica tra alti e meno alti attraverso 14 canzoni la loro capacità di regalarci perfette crasi tra la vocalità qui più educata che in passato di Mark Almond e la maestria di Dave Ball, a cui dobbiamo anche buona parte dei suoni dell'ultimo Gavin Friday. Tutto questo nella scrittura ed esecuzione di perfette melodie sintetiche. Ed è per questo quindi che Densiteria suona doppiamente importante: da una parte celebra con qualche malinconia un periodo irripetibile e dall'altra contemporaneamente diviene disco terminale di un duo che tanti ne ispirò. Nelle canzoni che hanno un filo logico di ascolto al par di un audiolibro troviamo tutto il canone Soft Cell, spesso con riferimento al primo disco, quello anagraficamente legato al periodo celebrato, con Two of a Kind ad evocare Tainted Love, la title track fatta apposta per suscitare quell'higher and higher del refrain, e la cattedralica austerità di The Rainbow Room, quasi una Where Are We Now. Insomma, Decadence is Hard Work, gemella di Monoculture, l'amore per Mark Bolan viene profuso in Heaven, e la cover finale di Outcome the Freaks, brano The Was Not Was, con Nona Hendrix come ospite, chiude un cerchio durato per il sottoscritto sin troppo poco. Mark Almond sta attualmente portando in tournée Soft Cell, scelta credo necessaria ai fini promozionali, ma vedere apparentemente compassato Mr. Ball dietro le sue macchie del suono ci mancherà assai, e non solo nei live. In realtà Mark Almond, che è stato proprio in Italia qualche giorno fa, soltanto nelle tracce finali, probabilmente i bis, esegue due o tre pezzi dei Soft Cell. Ha scelto di non portare questo disco mancando sia appena stato pubblicato. Non deve essere semplice neanche per lui. Ma andiamo ad ascoltarci una seconda traccia da questo disco. Era il 15 luglio quando è stato pubblicato questo secondo singolo, In Heaven tra parentesi When I Dance With You, ed è proprio il brano che andiamo ad ascoltare, Soft Cell.

15 luglio usciva In Heaven When I Dance With You, quello che è il secondo singolo che ci ha avvicinato alla pubblicazione, poi uscita avvenuta lo scorso venerdì 25 settembre, di Dance Italia, il disco The Soft Cell che stiamo raccontando in qualche maniera anche celebrando qui indica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week di Radio Start. E andiamo a farlo ancora con la lettura di una recensione. Per quanto riguarda l'album The Soft Cell, a differenza dell'album del Proto Martin di cui abbiamo già parlato poco fa, non abbiamo recensioni sulla carta stampata perché evidentemente non sono arrivate in tempo, perché così non sono state quindi pubblicate. Le troveremo probabilmente nei numeri che usciranno nelle prossime settimane della stampa nazionale classica. E andiamo quindi a leggere un'altra recensione dal web, questa volta dal sito Onda Rock. La recensione a firma Gianfranco Marmoro, che scrive così: prima o poi capita di doversi confrontare con il passato, di passare in rassegna i tanti errori e le poche soddisfazioni di una vita, ma il prezzo da pagare è notevole, soprattutto quando tutto ciò avviene con l'amara consapevolezza della maturità e del presente. È pertanto non facile cogliere l'ingente carico emotivo che Mark Almond ha affrontato nel portare a termine quest'ultimo capitolo sotto il nome Soft Cell. Un viaggio nei ricordi di Dave Ball e Mark Almond, intrapreso prima con il piacevole Cruelty Without Beauty del 2002 e poi ripristinato 20 anni dopo con il discontinuo Happiness Not Included, non avesse nulla da spartire con il trittico degli anni d'oro della band ed è stato subito evidente. La nostalgia è canaglia, ma ancor più complesso è riuscire a districarsi tra rimorsi e rimpianti. Questa celebrazione non prevista dei tempi che furono e dall'amico ormai scomparso Dave Ball offre alcuni spunti dal tono deciso e invitante. Per quanto filtrata da diavolerie elettroniche, la voce di Almond è decisamente più sul pezzo rispetto al precedente album. E questo in effetti, mi ci aggiungo io, lo devo ammettere, tant'è che per quanto mi riguarda l'ultimo disco Happiness Not Included non mi mancavano i pezzi, non mi mancava la scrittura, ma un pochino mi aveva intristito la voce di Mark Almond, che comunque voglio ricordare al recensore era uscito da un terribile incidente automobilistico che lo aveva fatto star male per diversi mesi. Comunque, prosegue così la recensione. Dopo l'interessante introduzione di Elusive, la title track mette in fila tutte le icone reali e virtuali di un'epoca ormai irripetibile, dove la trasgressione non era funzionale alle esigenze del pubblico, ma frutto di una voglia di confrontarsi e osare. Il dance groove è saturo al punto giusto, le immagini evocate ripercorrono l'evoluzione dell'edonismo sfrenato di un'era consegnata alla storia. Pur partendo con il piede giusto, sono infatti piacevoli le leggiadrie dance di The Space Inside e Times Square. Il terzo e ultimo comeback album The Soft Cell, Dance Italia, non offre sufficienti spunti creativi ai quali affidarsi. È più il contesto a stimolare l'attenzione per un disco che in altre circostanze avremmo liquidato come retro e dignitoso. Le luci al neon, i peep show e le notti trascorse in infimi club tornano al centro della scena, ma in Dance Italia, più che la trasgressione che animava non stop erotic cabaret, emerge un'attitudine commemorativa che predilige l'edonismo estetico alle malsane atmosfere degli Etis. È encomiabile la volontà di Mark Almond di voler onorare la memoria dell'amico Dave Ball. Diventa così facile perdonare il ricorso all'autotune per inverdire la voce e adattarla alle trame synth pop del progetto, una scelta che in alcuni frangenti è come una spada di Damocle, pronta a smorzare le intuizioni migliori del disco. Mai, come in questo caso, i testi assumono un particolare rilievo. Mark Almond racconta di prostitute, di trans agli angoli blu delle strade, di fetish, di abiti di pelle nera e un susseguirsi di riflessioni su emarginazione e accettazione, che ha già magistralmente descritto anche nei tanti album solisti e negli splendidi progetti a nome Mark and the Mambas. A questo punto diventa facile perdonare le pagine meno riuscite di Dance Italia. E poi andiamo alla conclusione di questa recensione, che dice così: con Dance Italia anche il nome Soft Cell viene definitivamente archiviato nella memoria, è un ultimo capitolo dignitoso e interessante, più per i testi che per le intuizioni musicali, decisamente retro e a tratti gradevole, ma non sufficiente a creare quel meraviglioso cortocircuito che il duo consegnò alla storia con tre piccoli gioielli synth pop. Ben vengano dunque le celebrazioni e i tributi per
due musicisti di nobile lignaggio, ma non si parli di capolavoro finale. Qui l'unica meraviglia è l'autenticità di un racconto che suscita tuttora ammirazione. Beh, certo non le manda a dire Gianfranco Marmo su Onda Rock. Io personalmente mi permetto di aggiungere che se Dave Grohl non fosse morto, da grande producer, da perfezionista qual era, probabilmente avrebbe affinato qualcosina che qui e là effettivamente meritava di essere fatta meglio. Ma io personalmente ritengo gli ultimi due album nettamente superiori al disco della riunione Cruelty Without Beauty del 2002, di cui invece parla in maniera positiva. Ma comunque la musica è bella perché ognuno ha poi le sue reazioni. Andiamoci ad ascoltare quello che è stato il terzo singolo. Eravamo all'11 di agosto, quindi in pieno di questo caldo agostano assolutamente insopportabile di quest'anno, e bisognava cercare un po' di spazio, e i Soft Cell ci parlavano di The Space Inside.

E questa era appunto The Space Inside, terzo singolo pubblicato, come dicevo prima, ad agosto. Andiamo verso la conclusione di questa puntata speciale, abbastanza extra large, di Dica 33 Focus, e lo facciamo ancora attraverso un'ultima recensione di questo disco Density Realist of Cell, e poi dopo attraverso un'ultima canzone. Prendiamo la recensione estratta da Segnali Sonori, che scrive così: c'è un dettaglio che rende Densityria qualcosa di più di un semplice album di Soft Cell. Lo scorso ottobre Mark Helmond e Dave Ball avevano finalmente ascoltato insieme i mix definitivi, il disco era finito, tutto era al suo posto, dopo eravamo molto contenti, ha raccontato Helmond. Dave era euforico, non vedeva l'ora di fare qualche concerto nel Regno Unito la primavera successiva. Due giorni dopo Dave Ball è morto nel sonno a 66 anni. La coincidenza temporale di quelle che sembrano scritte da uno sceneggiatore troppo incline al melodramma. L'ultima nota di Soft Cell era stata sistemata, il sipario poteva ancora restare aperto, ma uno dei protagonisti non c'era più. Bale, alle prese d'anni con gravi problemi di salute, aveva completato quello che sarebbe diventato il suo ultimo.

male. E quasi per una forma di ostinazione, Mark Almond ha voluto che fosse una festa. Volevo che questo disco trasmettesse un'atmosfera diversa, un senso di gioia. Se questa doveva essere la fine, volevo che fosse così. E naturalmente il titolo porta direttamente alla New York, al leggendario club della Lower East Side. Loiseda, per chi amava Joe Jackson, ne fece un pezzo bellissimo a proposito di quella zona, posto frequentato da Mark Almond e Dave Ball all'inizio degli anni Ottanta. Dopo l'esplosione di Tainted Love, i due erano arrivati nella città americana per registrare poi Non Stop Erotic Cabaret, disco che li avrebbe trasformato da bizzarro duo elettronico inglese in una delle formazioni più riconoscibili della nuova musica pop. Di giorno si registrava la Media Sound DJ di Hell's Kitchen e di notte si entrava in un'altra dimensione. Dance Italia, Paradise Garage, la New York notturna, la scena queer, la disco, la New Wave, la trasgressione. Quella città avrebbe cambiato per sempre Mark Almond e Dave Ball. E come l'ho ricordato Mark Almond, il periodo newyorkese fu un'epoca creativa, decisiva tanto per la loro musica quanto per le loro vite. Se Non Stop Erotic Cabaret aveva raccontato quella notte mentre stava accadendo, Dance Italia la guarda quasi mezzo secolo dopo, con la memoria di chi è sopravvissuto alla propria giovinezza. È risultato una specie di fotografia mossa, Times Square, i club, le luci, l'euforia, il sesso, la solitudine. L'alba che arrivava troppo presto non è un disco che tenta di riprodurre semplicemente il suono del 1981, è piuttosto un disco che prova a recuperare la sensazione di quella stagione. E qui la formula soft cell torna a funzionare. Ball costruisce l'architettura elettronica, Almond ci porta dentro la storia, synth analogici, drum machine, pulsazioni da dance floor, melodie pop e improvvisi squarci malinconici. La stessa combinazione che all'inizio degli anni Ottanta aveva fatto The Soft Cell qualcosa di diverso dalla semplice variante britannica della musica elettronica. Vado alla conclusione di questa bellissima recensione e articolo, perché poi ci sono anche appunto spezzoni di intervista. E insomma, alla fine Dance Italia racconta una cosa molto più universale della storia soft cell, racconta il tempo che passa mentre noi continuiamo a ballare. La New York di Almond & Ball non esiste più, i club hanno chiuso, molte delle persone che li frequentavano non ci sono più, quella cultura è stata trasformata, commercializzata, archiviata, ma la musica conserva una cosa che la memoria non può garantire: il movimento. Per questo Almond ha voluto la gioia, non per negare la morte di Ball, ma quasi per sottrargli l'ultima parola. I soft cell se ne vanno come erano arrivati, dentro una notte, con una macchina elettronica accesa, una voce che racconta il desiderio e una pista da ballo che continua a girare anche quando qualcuno ha smesso di ballare. 45 anni dopo Tainted Love, Dance Italia chiude il cerchio nel modo meno prevedibile, non con il silenzio, ma con un'altra festa, una festa che sappiamo essere l'ultima, ma che proprio per questo non vuole piangere. Splendida recensione, davvero, di qualcuno che evidentemente amava Massimo Villa, i Soft Cell, e io con lui, quindi accolgo con gran piacere come ultima recensione questa, tratta appunto dal sito Segnali Sonori. L'ultima traccia che vi faccio ascoltare è quella che è stata poi anche l'ultima ad essere rilasciata prima della pubblicazione di tutto il disco. Sto parlando nell'8 settembre di The Rainbow Room, praticamente 3 settimane prima del rilascio di tutto il disco. Su queste note Francesco Bibone vi saluta, vi dà appuntamento a sabato prossimo per Diga 33 Focus. Naturalmente, per quanto riguarda invece il disco della settimana, lo saprete dai nostri social e lo potete ascoltare nella rubrica quotidiana Dica 33, dove in pillole vi facciamo ascoltare alle 15.30 3 o 4 tracce del disco, però senza alcuna presentazione, ma soltanto con un jingle in apertura e chiusura. Tutto questo è Dica 33. Vi ricordo, come sempre, il sabato sera la notte elettronica di Radio Start, alle 21 i controlli con Filander e in sequenza il nostro Globster. Ciao a tutti e buon ascolto con Radio Start. Ciao.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

avvicino. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte, mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte, sen che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via, sono paralizzata, una fotografia, dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini,

sparano sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: stimmige Stimmen.
1: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
0: Verstümmelt, vermessen, vergrößert, multipliziert, morphing.
2: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Germania con la collaborazione tra Bettina Schröder e Stefan Strasser. Nachlassig, arrangierte Frequenzen, 6 files pubblicati dall'etichetta di Augsburg, Attenuation Circuit. Il brano che ho scelto è Tony Svelt.
0: Schwellen, die Kadenzen bilden sich Feuerringe.

Andiamo in Italia con New Risen Throne of Grey Grounds, esce in CD per l'etichetta italiana 8 Tower Records. Il brano che ho scelto è Grey Grounds 1.

nuovo album dal vivo per il duo siberiano Nitland. Ritual of Stone Sun Live 2026. 9 files per l'etichetta di Marsiglia Season of Mist. Ascoltiamo Sotvorenie.

dancing.

andiamo in Lituania con Soul Massive, Critical Threat Modeling, compact disc pubblicato dall'etichetta dell'Oregon Cryo Chamber. Ascoltiamo Sanctioned Lethal Response.

da Los Angeles Back, Ride Lonesome, nuovo album che esce in CD, LP e files per l'etichetta americana Capitol Records. Ascoltiamo For Your Love.

Nuova collaborazione tra lo scozzese David Byrne e gli americani Ghost Train Orchestra. Who is the Sky? Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di New York Matador. Il brano che ho scelto è

andiamo in Germania con il quintetto The Fats. Beloopet MPS Remix. Esce in CD, LP e files per l'etichetta di Amburgo, MPS Records. Ascoltiamo Both Sides Now, Beloopet Remix.

a Berlino Cocktail Party Effect. Tide Anatomy, 12 files pubblicati dall'etichetta di Praga Yuku. Ho scelto Need 2.

Questa è l'ultima collaborazione tra il tedesco Alba Noto e il giapponese Ryuichi Sakamoto prima della sua scomparsa. 12 Conversations viene pubblicato in CD e doppio LP dall'etichetta tedesca Noton. Il brano che ho scelto è Conversation 10.

andiamo in Danimarca con Stovfigur. Questo è anche il titolo del nuovo album che esce su cassetta in edizione limitata a 200 copie per l'etichetta statunitense 12K. Il brano che ho scelto è Sort Floor.

da Londra su Stance. North Star, due files pubblicati dalla londinese Gemini Gemini. Ho scelto Sludge.

Restiamo in Inghilterra con il nuovo album degli Osiric Tentacles. Harmonic Mind esce in CD ed LP per l'etichetta inglese K-Scope. Il brano che ho scelto è Sumipath.

Torniamo in Lituania con Giriu Dvasios. Kūnas, 10 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Smilksta.

Los Angeles, John Tejada. The Hidden Face, due files pubblicati dall'americana Palette Recordings. Ho scelto The Hidden Face Part 1.

da Frosinone Santos. Mechanism Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta francese Base Culture Records. Ho scelto Acid Flow.

torniamo in Germania con Tiger Skin. Image 12 pollici pubblicato dalla tedesca Dirt Crew Recordings. Facciamo girare Image.

Andiamo in Inghilterra con Voral. Sed, due files pubblicati dalla sua etichetta discografica, la Voral Systems. Questa è Sed 220.

da Valencia Pepe. Non Dualism, quattro files pubblicati dall'etichetta di Berlino International Chrome. Ho scelto Ja Gude.

andiamo in Colorado con Die by the Sword. Swerve Remixed, 5 files pubblicati dall'etichetta di Birmingham Mori Records. Questa è Swerve

Torniamo in Inghilterra con una nuova collaborazione tra Sam Binga, Machine Drum e Cisco. Niche Flex, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol, Pineapple Records. Facciamo girare Look.

da Amsterdam il quartetto Clan of Ximox. Broken Heart, due files pubblicati dall'etichetta di Philadelphia Metropolis Records. Ascoltiamo Fire.

da Dokkum, il trio da Homesick. What's Up with All These Shangri-Las? 10 files pubblicati dall'etichetta viennese Silu Records. Ho scelto Street Sized.

Da Kyoto Stone Staro. Physics, quattro files pubblicati dall'etichetta londinese Fox Poly. Ho scelto Doorkeeper.

you when I do.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con la collaborazione tra Rational Soul e Somebody. Mopai Extended Play 4-5.

Londra Otic, Trap Hertz, tre files pubblicati dall'etichetta londinese Solar Body. Ho scelto Unquiet

Nuova collaborazione tra il trio di Leicester Endgame e il DJ di Lisbona, DJ Narciso RS Produsoes. NX2. Files disponibili su tutte le piattaforme digitali. Ho scelto

andiamo in Spagna con Drop E. Altered Perception Extended Play, 5 files pubblicati dall'etichetta di Barcellona Mind Trip. Ho scelto Altered Perception.

torniamo in Inghilterra con MFS Observatory, visione utopica del mondo, 5 files pubblicati dall'etichetta londinese Observatory Music. Il brano che ho scelto è Move PHG,

andiamo in Canada con il duo Anaxia. Masca esce in vinile per l'etichetta di Milano, Veil. Facciamo girare Masca.

Ultimo brano per questa puntata di Filander da Londra, Shama. Skeletal Form, doppio 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Berlino Samurai Music. Facciamo girare Intermodulation 2. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era.

tocco culo e un gebreo Gabriele.

funky da favela. Eppure sento che la mia prossima lettera sarà diversa. La nostalgia è più densa. Sarà lo scrivere a sera, saranno gli occhi del barrio chiusi, sarà cinesche a schiera.